so che questo non è cipria, è sorriso. E sì, che non è luce, è solo un attimo di gloria. E riguarda me, che sono qui davanti a te, sotto la pioggia.

chissà cosa possiamo dirci in fondo a questa luce, quali parole, luce di pioggia, luce di conquiste. Lasciamo fare a quest'albergo ormai così vicino, così accogliente, dove va a morire d'amore.

io e te. Chissà qualcuno ci avrà pure presentato e abbiamo usato un taxi più, un telefono più, una piazza. Io e te, scaraventati dall'amore.

sera discende una luce, risplende in un ambiente marron. Si vede una coppia in silenzio che beve l'assenzio del tempo ladron. Passi si senton dall'alto sull'umido asfalto, chissà mai chi è. Trin, hai sentito, han suonato, è aperto il portone, prepara il caffè.